0: Radio für Villa Sansar, FM 91.2 MHz.
1: Fatui Jean, mi chiama l'Andriamante.